0: soon.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
3: In Liguria sulla 10, Genova 20 Miglia, tra le 22 e le 6 chiusura tra Alvisola e Celle Ligure in direzione Genova, chiusura anche in direzione di 20 Miglia, ma tra le 23 e le 6 tra Genova Pra e Arenzano. Lavori di notte sulla 7 Milano Genova, dalla mezzanotte alle 6 di domani tratto chiuso tra allacciamento a 10 e allacciamento a 12 verso Milano, e sempre in direzione di Milano la 7 chiude tra le 22 e le 6 tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera. Altra interruzione sulla A12 Genova Livorno, chiusura dell'autostrada tra le 22 e le 6 tra allacciamento a 7 Genova Est verso Sestri Levante. In Piemonte chiusa con orario 22:06 la A26 dei Trafori tra Baveno e Arona verso Genova. In Lombardia sulla A8 Milano Varese con orario 21:05 chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Sempre con orario 21:05 l'autostrada dei Laghi è chiusa anche verso Milano tra Castronno e Solbiate Arno. Sulla A9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. In Veneto con orario 22:05 chiusa la 27 Venezia Belluno tra Belluno e Fadalto verso Venezia. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Palmanova Tarvisio per lavori notturni, chiusura dalle 21 alle 5 del tratto Gemona-Osoppo Udine Nord verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
6: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: domenica.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Liguria sulla 10, Genova 20 miglia, tra le 22 e le 6, chiusura tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova. Chiusura anche in direzione di 20 miglia, ma tra le 23 e le 6, tra Genova, Pra e Arenzano. Lavori di notte sulla 7 Milano-Genova. Dalla mezzanotte alle 6 di domani, tratto chiuso, tra allacciamento a 10 e allacciamento a 12 verso Milano. E sempre in direzione di Milano, la 7 chiude tra le 22 e le 6, tra Roncoscrivia e Vignole Borbera. Altra interruzione sulla 12 Genova-Livorno. Chiusura dell'autostrada tra le 22 e le 6 tra allacciamento a 7 Genova Est verso Sestri Levante. In Piemonte chiusa con orario 22:06 la A26 dei Trafori tra Baveno e Arona verso Genova. In Lombardia sulla A8 Milano-Varese con orario 21:05 chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Sempre con orario 21:05 l'autostrada dei Laghi è chiusa anche verso Milano tra Castronno e Solbiate Arno. Sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. In Veneto con orario 22:05 chiusa la 27 Venezia Belluno tra Belluno e Fadalto verso Venezia. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Palmanova Tarvisio per lavori notturni chiusura dalle 21 alle 5 del tratto Gemona-Osoppo-Udine Nord verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
0: Le sensazioni più belle
3: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
3: te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino.

0: dei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: RVL Disco Night.
1: RVL Disco Night.
0: Solo grandi successi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Let's go. Sounds good.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate è nei suoi occhi, hai il profumo della sua pelle, nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Noi ci siamo.
13: Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL la radio.
13: Te le suoniamo.
12: Di santa ragione.

benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 6 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Salvatore. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 agosto del 1890 nella prigione di Auburn a New York viene eseguita la prima esecuzione con la sedia elettrica. Nel 1919 viene pubblicata sulla rivista All Story Weekly la prima puntata del romanzo La Maledizione di Capistrano, nella quale appare per la prima volta la figura di Zorro. Nel 1932 il primo festival della storia dedicato al cinema apre i battenti sulla terrazza dell'hotel Excelsior di Venezia e il primo film proiettato è Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone alle 8:16 di mattina, ora locale, uccidendo all'istante 80.000 persone e distruggendo circa l'80% dell'area edificata della città. E nel 1991 Tim Berners-Lee pubblica il primo sito World Wide Web nella rete Internet, dando vita al fenomeno della Triple W e inaugurando ufficialmente l'era di Internet. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 agosto del 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in cima alla Hit Parade. Nel 2011 Edoardo Bennato debutta in classifica con La mia città. E nel 2013 Claudio Baglioni pubblica In un'altra vita. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Andy Warhol, nato a Pittsburgh il 6 agosto 1928 e scomparso a New York il 22 febbraio 1987. Fu uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Da artista diffuse nel mondo la pop art, ma lavorò anche come produttore cinematografico e attore. Ricordiamo anche Marisa Merlini, nata a Roma il 6 agosto 1923 e qui scomparsa il 27 luglio 2008. È stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Marco Liorni. Ne compie 54 Jerry Halliwell, cantautrice britannica, ex componente delle Spice Girls. Spegne 54 candeline anche Benedetta Parodi, giornalista e conduttrice televisiva italiana, conosciuta dal pubblico televisivo per alcune delle sue rubriche di gastronomia. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 agosto 1994 di Domenico Modugno. È considerato il padre dei cantautori italiani, con circa 230 canzoni incise. E il proverbio del giorno è: chi va a letto senza cena, tutta la notte si dimena.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Banghera. GIF, un fabbricato privato è parzialmente crollato sulla provinciale per Eugebio. Nessun ferito, ma la provincia ha disposto la chiusura della strada sia ai veicoli che ai pedoni per motivi di sicurezza. 10 torrentisti francesi sono rimasti bloccati l'altra notte mentre scendevano un corso d'acqua a Bognanco, sono stati recuperati infreddoliti e provati, ma in buone condizioni di salute. 8 nuovi marescialli per i carabinieri della provincia di Novara saranno assegnati alla tenenza di Borgomanero e alle stazioni di Cameri, Castelletto Ticino, Gagliate, Oleggio e Orta San Giulio. Attenzione alle false raccolte fondi per i servizi sociali dell'Ossola. Il consorzio comunica che non ha autorizzato nessuna colletta porta a porta. Si tratta dunque di una truffa.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per giovedì 6 agosto, prevalentemente sereno su Verbano e Cusio, nuvoloso sull'Ossola, temperature tra 21 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia, è importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
1: Saluto da Chiara Piselli.

0: Benvenute e benvenuti a un nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 6 luglio. Danza, musei e realtà virtuale, un grande progetto parte da Brescia. Un progetto che unisce la realtà virtuale alla dimensione corporea e fisica della danza e apre nuove prospettive alla pratica museale. Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Centro Coreografico Nazionale Arte Balletto, Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, presentano un'esperienza immersiva capace di ridefinire il rapporto tra visitatori, opere e luoghi della cultura. Le parole della presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Basoli.
1: Con questo progetto la Fondazione Brescia Musei si pone all'avanguardia di uno dei grandi compiti delle istituzioni museali al giorno d'oggi, cioè consentire nel massimo possibile modo la fruizione delle opere che abbiamo in custodia. E da questo punto di vista lo strumento digitale offre uno straordinario mezzo per riuscire a mettere insieme quella che è una valorizzazione della visita tramite anche un confronto con l'arte del ballo contemporaneo e insieme la replicabilità di questa visita e la multiformità di approccio.
0: A Sarzana dal 4 al 6 settembre si tiene la 23esima edizione del Festival della Mente, dedicata quest'anno alla parola chiave fuoco. La direttrice Benedetta Marietti.
2: Perché fuoco? Perché fuoco da un lato riflette la vocazione multidisciplinare del festival, dall'altra ambisce a rispecchiare quello che è lo spirito del tempo, vale a dire attraverso le voci dei relatori e delle relatrici verrà declinata in molti modi diversi e per poter comprendere il passato, leggere il presente e immaginare un futuro diverso. Sono previsti 34 incontri, conferenze o dialoghi. A inaugurare il festival verrà padre Paolo Benanti, che parlerà di intelligenza artificiale, di come l'intelligenza sia il nostro nuovo fuoco primordiale che noi uomini dobbiamo custodire per non esserne divorati.
0: La cultura si conferma uno dei motori strategici dell'economia italiana. Nel 2025 il sistema produttivo culturale creativo ha generato 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 5,7% dell'economia nazionale, con una crescita del 3,3% rispetto al 2024, e ha dato lavoro a 1,54 milioni di persone, il 5,7% dell'occupazione complessiva del paese. Questo è quanto emerge dal rapporto Io sono Cultura 2026, giunto alla 16esima edizione. La forza della nostra economia del Made in Italy deve molto in tutti i campi alla cultura e alla bellezza, afferma Ermete Rialacci, presidente della Fondazione Simbola. Cultura e creatività, oltre ad arricchire la nostra identità e alimentare la domanda di Italia nel mondo, possono aiutarci ad affrontare le sfide che abbiamo davanti a partire dalla crisi climatica. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
11: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Super Trailers.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Super Trailers.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: Le sensazioni più belle
21: le provi quando ascolti la canzone giusta.
20: Le emozioni più forti
21: te le regala RVL la radio.
20: Anche d'estate.

0: te è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport. Ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, rallentamenti sulla 1 Milano-Bologna tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico, per la presa di carichi dispersi sulla carreggiata nord. Sul tratto laziale un incidente, la causa del chilometro di coda segnalato tra il Bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio andando in direzione Napoli. Ricordiamo che sempre per lavori a Roma fino al 29 di agosto resterà chiuso il tratto urbano della 24 tra il Bivio con la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio, anche d'estate.

0: buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia, è importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Le sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio.
0: Anche d'estate.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Banghera. GIF, un fabbricato privato è parzialmente crollato sulla provinciale Perugebio. Nessun ferito, ma la provincia ha disposto la chiusura della strada sia ai veicoli che ai pedoni per motivi di sicurezza. 10 torrentisti francesi sono rimasti bloccati l'altra notte mentre scendevano un corso d'acqua a Bognanco. Sono stati recuperati infreddoliti e provati, ma in buone condizioni di salute. 8 nuovi marescialli per i carabinieri della provincia di Novara saranno assegnati alla tenenza di Borgomanero e alle stazioni di Cameri, Castelletto Ticino, Gagliate, Oleggio e Orta San Giulio. Attenzione alle false raccolte fondi per i servizi sociali dell'Ossola. Il consorzio comunica che non ha autorizzato nessuna colletta porta a porta. Si tratta dunque di una truffa.
15: Il meteo di RVL.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
14: Previsioni del tempo per giovedì 6 agosto, prevalentemente sereno su Verbano e Cusio, nuvoloso sull'Ossola, temperature tra 21 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
17: Desiderio.

Le mie chiavi di casa puoi tenertele tu, per trovarmi una stanza ed un letto in affitto.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi segnaliamo quindi che sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori, è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto per i veicoli in direzione Bardonecchia. Ci occupiamo infine della provincia di Biella per segnalare che per lavori la provinciale 404 è chiusa in corrispondenza del comune di Muzzano. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
13: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
14: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
15: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
16: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
17: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
18: Serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
19: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: siamo
1: per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL
1: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia con le opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Patto Europeo su migrazione e asilo. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Tennis: Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, code a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Brescia per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. In coda il traffico in entrata a Milano sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
6: Le 8.05 di giovedì 6 agosto su RVL la radio. Ciao, io sono Giorgia e questa mattina vi porto in viaggio con me. La meta di oggi è particolarmente conosciuta per la sua vita notturna, ma in realtà io voglio portarvi alla scoperta anche di tutte quelle meraviglie che questo paese nasconde. Quindi oggi andiamo alla scoperta, andiamo in viaggio verso Malta.
7: RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
8: Encore un dimanche, je dis ça chère.

su RVL la radio inizia il nostro viaggio verso Malta, ma prima di tutto facciamo un attimo un po' di chiarezza geografica. Allora, Malta non è solo un'isola, in realtà è un vero e proprio arcipelago di 15 isole, anche se poi in realtà quelle più famose e veramente abitate sono solo tre: Malta, Gozo e Comino. Il territorio è un po' un mix pazzesco di queste pianure rocciose, queste scogliere altissime a picco sul mare, anche se le spiagge non mancano per andare a fare il bagno, per stare un po' al mare, e ha un clima veramente da sogno. Ha inverni miti e estati caldissime. Pensate che oggi ci sono 32 gradi, non che qui sia molto diverso, eh.

sapevate che il nome dell'isola di Malta in greco significa dolce? Infatti il nome è stato dato dai greci per la grande quantità di api sull'isola. Incredibile. Tra poco continuiamo a parlare di Malta e scoprire tutte le sue meraviglie, ma prima ci sono i pinguini tattici nucleari su RVL la radio.

0: questo mercoledì sera. Disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL La Radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

Canto d'amore su RVL La Radio e il nostro viaggio alla scoperta di Malta inizia con una piccola parentesi storica. Infatti, per parlare di Malta e della sua storia dobbiamo parlare dell'ordine dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni, un ordine che nasce in realtà a Gerusalemme per accogliere e curare i pellegrini in Terra Santa. Dopo la perdita della Terra Santa, però, l'imperatore Carlo V decise di donare l'isola di Malta appunto all'ordine, e da quel momento l'ordine se ne prese cura, diciamo, realizzò fortezze, capolavori, insomma tutta una serie di meraviglie che sono ancora oggi visitabili a Malta, come per esempio, tra i tanti, la residenza del Presidente della Repubblica o la sede del Parlamento maltese. Insomma, una bellezza dietro l'altra, e non è che l'inizio della nostra scoperta nel nostro viaggio verso Malta. Quindi voi rimanete lì su RVL La Radio.

secondo voi qual è la capitale più piccola di tutta l'Unione Europea? Ciao, io sono Giorgia e questa mattina vi sto portando alla scoperta di Malta. E allora sì, la capitale più piccola di tutta l'Unione Europea è La Valletta, la capitale di Malta, appunto. Pensate che misura meno di 1 km² ed è anche patrimonio UNESCO. Tra l'altro questa città è un mix un po' pazzesco, potremmo dire. È un mix infatti di tante culture, di tante nazionalità. Ci sono tante influenze italiane, tante influenze arabe e anche tante influenze inglesi. E si fondono tutte un po' insieme dentro questo piccolo pezzettino di terra, insomma. Imperdibile è una visita alla sua cattedrale.

0: delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
11: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
12: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
15: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
16: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti a un nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 6 luglio. Danza, musei e realtà virtuale, un grande progetto parte da Brescia. Un progetto che unisce la realtà virtuale alla dimensione corporea e fisica della danza e apre nuove prospettive alla pratica museale. Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Centro Coreografico Nazionale Arte Balletto, Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale presentano un'esperienza immersiva capace di ridefinire il rapporto tra visitatori, opere e luoghi della cultura. Le parole della presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Basoli.
17: Con questo progetto la Fondazione Brescia Musei si pone all'avanguardia di uno dei grandi compiti delle istituzioni museali al giorno d'oggi, cioè consentire nel massimo possibile modo la fruizione delle opere che abbiamo in custodia. E da questo punto di vista lo strumento digitale offre uno straordinario mezzo per riuscire a mettere insieme quella che è una valorizzazione della visita tramite anche un confronto con l'arte del ballo contemporaneo e insieme la replicabilità di questa visita e la multiformità di approccio.
16: A Sarzana, dal 4 al 6 settembre, si tiene la 23esima edizione del Festival della Mente, dedicata quest'anno alla parola chiave fuoco. La direttrice Benedetta Marietti.
18: Perché fuoco? Perché fuoco da un lato riflette la vocazione multidisciplinare del festival, dall'altra ambisce a rispecchiare quello che è lo spirito del tempo, vale a dire attraverso le voci dei relatori e delle relatrici verrà declinata in molti modi diversi e per poter comprendere il passato, leggere il presente e immaginare un futuro diverso. Sono previsti 34 incontri, conferenze o dialoghi. A inaugurare il festival verrà padre Paolo Benanti, che parlerà di intelligenza artificiale, di come l'intelligenza sia il nostro nuovo fuoco primordiale che noi uomini dobbiamo custodire per non esserne divorati.
16: La cultura si conferma uno dei motori strategici dell'economia italiana. Nel 2025 il sistema produttivo culturale e creativo ha generato 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 5,7% dell'economia nazionale, con una crescita del 3,3% rispetto al 2024, e ha dato lavoro a 1,54 milioni di persone, il 5,7% dell'occupazione complessiva del paese. Questo è quanto emerge dal rapporto Io sono Cultura 2026, giunto alla 16esima edizione. La forza della nostra economia del Made in Italy deve molto in tutti i campi alla cultura e alla bellezza, afferma Ermete Rialacci, presidente della Fondazione Simbola. Cultura e creatività, oltre ad arricchire la nostra identità e alimentare la domanda di Italia nel mondo, possono aiutarci ad affrontare le sfide che abbiamo davanti a partire dalla crisi climatica. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
15: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
14: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: su RVL la radio continua il nostro viaggio alla scoperta di Malta. Le lingue ufficiali a Malta sono due, l'inglese e il maltese. Finché parliamo dell'inglese, tutto ok. Il maltese è una lingua piena di curiosità. Infatti è l'unica lingua di origine semitica, che quindi significa che deriva dal siculo arabo medievale, che è parlata all'interno dell'Unione Europea. Oltretutto è una lingua derivata dal siculo arabo, ma è scritta con l'alfabeto latino. La grammatica viene dall'arabo, ma il vocabolario ha presidi dal siciliano e dall'italiano. Insomma, è una lingua che ruba un po' da tutti quanti, potremmo dire così. Il nostro viaggio in giro per il mondo non si ferma mai e adesso continua sulle note di Karol G su RVL la radio.
1: Salida del vuelo con destino

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Allora, io lo so che non è ancora ora di mangiare, non è ancora ora di pranzo, non abbiamo ancora tanta fame, però io vi parlo del re dello street food maltese. Ciao, io sono Giorgia e questa mattina vi sto portando alla scoperta di Malta, quest'isola meravigliosa. E adesso vi parlo dei pastizzi, che sono questi fagottini di pasta sfoglia che poi sono molto croccanti e hanno tendenzialmente due ripieni, che sono quelli un po' più tradizionali, quello di ricotta fresca e quello di piselli. In realtà poi si trovano anche per esempio con il pollo, con il formaggio, però insomma questi sono i più iconici, più tradizionali, diciamo così. Ecco, se dovessimo pensare a qualcosa a cui paragonarli per immaginarci un po' la forma, per provare a immaginare un po' il sapore, potremmo pensare ai panzerotti siciliani. Chiaro che le due cose non sono la stessa cosa, però insomma potremmo un po' immaginarceli così.

0: Qua Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Bagarra la Camera dopo che l'Aula ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma della chat tra il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Carroccia. Il diniego ha ottenuto 206 sì e 133 no. Proteste e cori e la seduta è stata sospesa. L'allarme ai droni si riaccende in Germania allo scalo di Lipsia con una bomba volante che ha raggiunto quattro aerei ucraini stazionati in pista senza tuttavia esplodere. E a Berlino la tensione è altissima. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha affermato in serata il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Non si tratta però di un'intesa definitiva, non significa che il passaggio sarà riaperto e privo di rischi. Sullo sfondo restano le minacce di Trump, che continua a promettere nuovi attacchi se Teheran non seguirà le sue indicazioni. Il grande caldo tocca oggi il suo picco e per la prima volta in questa estate tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza sono da bollino rosso, un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così fino a dopo Ferragosto. Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada, di Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra il lago di Como e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Brescia per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano in direzione Venezia. Rallentamenti poi per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Altri rallentamenti ancora sono segnalati sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio Cusago e Trezzano per traffico intenso in direzione dell'Autosole. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Saif su RVL la radio con Buona Domenica. Se vi dico mela, a che cosa pensate? Al frutto, no? Ciao, io sono Giorgia e questa mattina vi sto portando alla scoperta di Malta. Ecco che allora a Malta, dove la lingua ufficiale è sia l'inglese che il maltese, viene utilizzata appunto la parola mela, ma che in realtà non significa appunto il frutto. È una sorta di intercalare maltese. Dovrebbe voler dire una sorta di nostro quindi, ma comunque viene usato un po' in qualsiasi modo all'interno della frase, per iniziare la frase, per finirla, per rafforzare quello che si sta dicendo, per dare un parere favorevole, ma anche per dare un parere contrario. Insomma, è una particella che va un po' tutta interpretata. Non lo sapete mai che cosa intendono, dovete capirlo voi.

esperti sostengono che migliaia di anni fa le isole maltesi fossero unite con la Sicilia in un'unica grande isola. Ecco, questa è una delle curiosità su Malta. Adesso su RVL la radio c'è Baby K. Ciao.

Sembra che tutti i registi del mondo adorino Malta, tanto che è stata soprannominata la Hollywood del Mediterraneo. Sono stati girati film come Il Gladiatore, Troy, anche la celebre serie Game of Thrones, tra i mille altri. Non è semplicemente puro caso, ma è un mix di tutta una serie di caratteristiche: una luce naturale pazzesca, tutte le fortificazioni medievali che sono rimaste intatte, che appunto possono essere utilizzate, così come i celebri Malta Film Studios, che hanno queste enormi piscine a sfioro sul mare che vengono utilizzate per un sacco di effetti, un sacco di bellissime appunto scene all'interno dei film. Tra poco continuiamo a scoprire tutte le curiosità su Malta, ma prima c'è Mick su RVL, la radio.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Invitiamo comunque alla prudenza per un incidente sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Dormelletto per i veicoli in direzione Sempione-Svizzera. Infine ci occupiamo del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 15 minuti in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Sabato 8 agosto alle 21, in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
9: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
12: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, Giovedì 6 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Salvatore. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 agosto del 1890 nella prigione di Auburn a New York viene eseguita la prima esecuzione con la sedia elettrica. Nel 1919 viene pubblicata sulla rivista All Story Weekly la prima puntata del romanzo La Maledizione di Capistrano, nella quale appare per la prima volta la figura di Zorro. Nel 1932 il primo festival della storia dedicato al cinema apre i battenti sulla terrazza dell'hotel Excelsior di Venezia e il primo film proiettato è Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone alle 8:16 di mattina, ora locale, uccidendo all'istante 80.000 persone e distruggendo circa l'80% dell'area edificata della città. E nel 1991 Tim Berners-Lee pubblica il primo sito World Wide Web nella rete Internet, dando vita al fenomeno della tripla V e inaugurando ufficialmente l'era di Internet. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 agosto del 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in cima alla Hit Parade. Nel 2011 Edoardo Bennato debutta in classifica con La Mia Città. E nel 2013 Claudio Baglioni pubblica In Un'altra Vita. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Andy Warhol, nato a Pittsburgh il 6 agosto 1928 e scomparso a New York il 22 febbraio 1987. Fu uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Da artista diffuse nel mondo la pop art, ma lavorò anche come produttore cinematografico e attore. Ricordiamo anche Marisa Merlini, nata a Roma il 6 agosto 1923 e qui scomparsa il 27 luglio 2008. È stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Marco Liorni. Ne compie 54 Jerry Halliwell, cantautrice britannica, ex componente delle Spice Girls. Spegne 54 candeline anche Benedetta Parodi, giornalista e conduttrice televisiva italiana, conosciuta dal pubblico televisivo per alcune delle sue rubriche di gastronomia. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 agosto 1994 di Domenico Modugno. È considerato il padre dei cantautori italiani, con circa 230 canzoni incise. E il proverbio del giorno è: chi va a letto senza cena, tutta la notte si dimena.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Su RVL la radio continua il nostro viaggio alla scoperta di Malta. E se vi capita di andarci, c'è da tenere d'occhio l'orologio. Hanno una tradizione molto particolare. Ogni giorno, alle 12 e alle 16, parte un colpo di cannone. Succede alla Saluting Battery, che è una piattaforma storica vicino agli Upper Baracca Gardens, quindi i giardini della capitale, La Valletta. In passato questo colpo serviva per regolare gli orologi e i cronometri delle navi che erano nel porto, che è appena lì sotto. Ad oggi ovviamente si spara a salve, senza palla di cannone, ma il boato si sente, e come, ve lo posso assicurare. C'è Bruno Mars su RVL la radio con On My Soul.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione locale di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Fatto di sangue ieri sera a Fondo Toce. Secondo le prime informazioni, davanti al bar Lollipop che affaccia sulla rotonda della crociera è scoppiata una rissa tra due gruppi e durante di essa un uomo di nazionalità italiana è stato accoltellato all'addome. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell'ordine e il 118. L'accoltellato è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Ricoverati per accertamenti anche altri due partecipanti alla rissa. Il fatto è in via di ricostruzione da parte della Polizia di Stato. È purtroppo ripartito l'incendio che nei giorni scorsi aveva interessato i boschi di Calasca Castiglione in Valle Anzasca. Le fiamme sembravano sotto controllo, ma purtroppo ieri hanno ripreso vigore, alimentate dal vento in quota. In zona continuano ad operare le squadre a terra di Vigili del Fuoco e AIB con il supporto dei mezzi aerei che effettuano lanci d'acqua. Terminata invece l'emergenza per l'incendio di Crevola d'Ossola, anch'esso scoppiato lo scorso fine settimana. Nuovo attacco del lupo nel VCO, stavolta in Ossola, dopo le due capre uccise nei giorni scorsi oltre Fiume, frazione di Baveno. Due vitelli sono stati predati nei pressi del rifugio Zamboni Zappa a Macugnaga. L'attacco è avvenuto in pieno giorno all'interno di un recinto a circa 100 metri dal rifugio, dunque in una zona frequentata dagli escursionisti. Questa è l'informazione di RBL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
14: RBL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rbl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RBL.

Jolie su RVL la radio e continua il nostro viaggio alla scoperta di Malta. Ma voi lo sapevate che la maggior parte delle chiese a Malta ha due orologi? Però solo uno dei due segna l'ora giusta. In passato sembra che questo trucchetto servisse per confondere gli spiriti maligni e tenerli lontani durante le funzioni religiose. O perlomeno questo era quello che tentavano di fare, insomma. E se pensate che a Malta ci sono ben 360 chiese e la tradizione del doppio orologio esiste comunque, pensate a quanti doppi orologi ci sono sulle facciate della chiesa. Meno male che il nostro orologio in studio segna l'ora giusta. Giusta, sono le 9:43 e su RVL la radio c'è Katy Perry con Watch It Burn.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Samurai J su RVL la radio con Flamenco Paranoia. Ciao, io sono Giorgia e questa mattina vi sto portando alla scoperta di Malta. Bene, nella capitale di Malta, La Valletta, più precisamente all'interno della concattedrale di San Giovanni, pare esserci l'unica opera che Caravaggio abbia mai firmato personalmente, la Decollazione di San Giovanni Battista. Tra poco ne scopriamo di più su tutta Malta e tutte le sue curiosità.

mezzi di trasporto a Malta funzionano in un modo un po' tutto loro. Sali sul bus, vai dall'autista e gli chiedi dove è diretto, semplicemente così. Adesso pare stiano costruendo una metropolitana, lo scopriremo.

0: ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno dalla redazione. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta. Se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington. Non si tratta ancora di un'intesa definitiva e non significa che il passaggio sarà però automaticamente riaperto e privo di rischi. Su altro fronte, le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa. Secondo Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Minaccia di droni sull'aeroporto di Lipsia dopo che un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev. Caso del Mastro, bagarre alla Camera dopo che l'Aula ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia e l'imprenditore romano Mauro Carroccia. Il diniego ha ottenuto 200 sì e 133 no, proteste, cori, e la seduta è stata sospesa. Il grande caldo tocca oggi il picco e per la prima volta in quest'estate le 27 città monitorate sono da bollino rosso, un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così fino a Ferragosto. La FIFA fa marcia indietro sul progetto d'apertura ai capitali privati, ammette di aver sbagliato ma conferma

0: Gianni Infantino alla guida. Al termine della riunione del Consiglio andata in scena a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha annunciato il ritiro della proposta di cedere quote delle proprie competizioni a investitori privati. È tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra il lago di Como e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Chiusa la statale 526 dell'Esticino per un incidente tra motocicletta e un'auto avvenuto all'altezza di Biategrasso. In coda il traffico in entrata a Milano sulla 7 tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: Le 10.07 su RVL La Radio e così inizia la terza ora insieme. Ciao, io sono Giorgia e questa mattina vi sto portando alla scoperta di Malta. E anche se molti pensano a Malta o se la ricordano per le discoteche, la movita, insomma un po' la vita notturna, quest'isola in realtà nasconde tutta una serie di meraviglie e di tesori pazzeschi di cui stiamo parlando proprio questa mattina. A partire dalle sue due gemme, le sue due isole principali, Gozo e Comino. Parlando un po' di Gozo, diciamo che è la seconda isola dell'arcipelago in quanto a grandezza, è verde con dei ritmi super lenti, quindi un po' la dolce vita, no? E ha anche i templi più antichi delle piramidi e ovviamente dei panorami mozzafiato, delle spiagge bellissime, insomma assolutamente da visitare. Ma soprattutto una curiosità è che la grotta di Calipso a Gozo, che appunto si trova questa grotta da questo nome, sarebbe in teoria il luogo in cui Ulisse rimase stregato per 7 anni dalla ninfa, appunto. Chissà se è vero, non lo sappiamo. Questo ci ricorda un po' il film di Nolan che adesso è al cinema, quindi se siete già andati a vedere il film, adesso è il momento giusto per andare a Malta e provare a vederlo dal vivo.
1: Let's go. Sounds good.

Malta la guida a sinistra non è l'unica eredità del dominio britannico. Infatti, fra le strade si trovano ancora quelle tipiche cabine telefoniche, quelle rosse, quelle che vediamo sempre a Londra. Ecco, le trovate anche a Malta. C'è Gaia su RVL la radio.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Invitiamo comunque alla prudenza per un incidente sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Dormelletto per i veicoli in direzione Sempione-Svizzera. Infine ci occupiamo del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 15 minuti in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
14: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
15: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
16: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
17: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
17: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL La Radio.
17: Te le suoniamo di santa ragione.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Anche in questo giovedì nella mattinata talk show arriva il momento della musica in vinile. Speciale ti ricordi quando? Dedicato alle cartoni animati, ai robottoni. Poi ci saranno le vacanze, due settimane dove non saremo in onda come talk show, non ci sarà di conseguenza neanche lo speciale, ma ci sarà invece gli speciali nell'appuntamento del weekend di ti ricordi quando, sabato e domenica tra le 18 e le 20. Beh, io penso che con le indicazioni che vi darò oggi capirete che sigla di robot ci sarà domani, perché ieri abbiamo avuto Mazinga, anzi il grande Mazinga, dovevamo scegliere o il grande Mazinga o Mazinga Z, abbiamo optato per il grande Mazinga. C'era un trittico di robot, il secondo di quel trittico lo suoniamo oggi. Qualcuno girava la leggenda metropolitana che ci fosse la voce di Piero Pelù nel cantare la sigla. In realtà a cantare la sigla erano i Fogus e non c'era Piero Pelù, ed è uno dei robot più amati dopo Mazinga Z, il grande Mazinga, anche Gig Robot d'acciaio, in questo caso solo la sigla Gig dei robot dei Fogus che vi suono nello speciale ti ricordi quando. Penso che abbiate già capito chi suoneremo domani.

Sebbene Malta sia un arcipelago di 15 isole, le tre più famose sono in realtà Malta, Gozo e Comino. Bene, Comino si trova proprio tra Malta e Gozo ed è famosissima per la sua Laguna Blu, così si chiama. Questa laguna dove appunto c'è un mare così azzurro e trasparente che ti sembra quasi finto ed è perfetto sicuramente per chi ama le immersioni, per chi ama anche un po' la natura selvaggia, perché anche la spiaggia è un po' una natura selvaggia. Pensate che i residenti dell'isola infatti sono solamente 4, ma proprio contati, solamente 4. Però non vi preoccupate che poi ci pensano i turisti durante l'estate a riempire tutte le spiagge. Adesso c'è Gracie Abrams su RVL La Radio con Hit the Wall.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
11: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
14: Un saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 6 agosto. Dilaga la crisi di redditività nell'apicoltura italiana, ma la vera emergenza è la concorrenza sleale esercitata dal miele proveniente da paesi terzi che hanno costi di produzione inferiori di quasi il 200%. A lanciare l'allarme il segretario generale di Miele in Cooperativa Riccardo Terriaca, confermando le criticità del settore analizzate nel rapporto della CREA Honey Cost. Per il segretario la mancanza di reciprocità sotto il profilo sanitario, ambientale, etico e della sicurezza alimentare penalizza gravemente le imprese europee, favorendo l'ingresso sul mercato di prodotti a prezzi insostenibili per gli apicoltori italiani. A peggiorare la situazione contribuiscono gli accordi commerciali con Mercosur, Ucraina e Messico, che consentiranno l'ingresso nel mercato europeo di oltre 110.000 tonnellate di miele esente da dazi. Il tutto complicato ulteriormente dal cambiamento climatico che nel 2025 ha portato alla perdita di oltre 11.000 alveari. Per Miele in Cooperativa è quindi indispensabile affiancare agli strumenti di mercato efficaci misure di compensazione del reddito e un'azione incisiva e senza compromessi contro la concorrenza sleale e le pratiche commerciali distorsive. La prelibatezza del giorno è la Seada, tra i migliori dolci della Sardegna, un delicato disco di pasta di semola con ripieno di formaggio che viene viene fritto e condito con zucchero o miele. Se il significato del nome è controverso, i dubbi sono pochi invece per quanto riguarda la sua tradizione. Originaria delle aspre e brulle zone interne della Sardegna, la seada sarda è un piatto che veniva preparato dalle donne per festeggiare le ricorrenze speciali come il Natale o la Pasqua, ossia quando i loro mariti pastori rientravano dai lunghi periodi di transumanza. Originariamente era un piatto salato, un saporito e nutriente piatto unico. Col passare del tempo si è pensato di farlo diventare un dolce aggiungendogli una guarnizione di miele al corbezzolo oppure al castagno e riducendo la dimensione delle forme. Appuntamenti da non perdere attraverso il Paese delle Meraviglie. Dal 6 all'8 agosto San Felice del Benaco in provincia di Brescia si trasformerà letteralmente nel Paese delle Meraviglie. Non si tratta di una semplice festa ma di un percorso sensoriale e immersivo creato all'interno del Parco Donne della Costituente. L'offerta comprenderà proposte vegetariane e vegan, cocktail, mocktail e alternative fresh drink all'interno di un'area conviviale progettata come punto di incontro e socialità. A rendere il tutto magico, luci, installazioni artistiche e scenografie a prova di selfie. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

RVL La Radio, e nel nostro viaggio alla scoperta di Malta facciamo un salto nel silenzio più assoluto. Sto parlando di Medina, l'antica capitale di Malta, che non a caso viene chiamata la città del silenzio. Infatti in questa cittadina abitano veramente pochissime persone e le auto praticamente non entrano, è praticamente quasi tutta pedonale e appunto vige il silenzio. Ci sono cartelli anche in giro appunto per questa cittadina che invita i turisti a rispettare il silenzio appunto e a rispettare chi ci abita e chi vive in questo clima di silenzio. Pensate che si dice addirittura che in teoria ci sia talmente tanto silenzio da poter sentire il battito del proprio cuore. Ora io non lo so se questa cosa è esattamente vera, io il battito del mio cuore non l'ho sentito, però vi posso assicurare che il silenzio c'è, quello sì.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete. Tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia. È importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione. È importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario. La giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno. È un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario. La giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

su RVL la radio continua il nostro viaggio alla scoperta di Malta. E dopo Medina, la città rinominata la città del silenzio, appena fuori le sue mura troviamo Rabat. Il nome in arabo significa proprio sobborgo ed è appunto a circondare Medina. La tradizione vuole che l'apostolo Paolo abbia vissuto in quella città, insomma, per 3 mesi dopo un naufragio e che così abbia dato il via alla prima comunità cristiana dell'isola. Imperdibili la grotta e le catacombe di San Paolo.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno dalla redazione. Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. La vittima sarebbe stata colpita con un corpo contundente. La procura pratese ha aperto un'inchiesta. Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Il grande caldo tocca oggi il picco e per la prima volta in quest'estate le 27 città monitorate sono da bollino rosso. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così almeno fino a Ferragosto. Grande frana in Valle Aurina in Alto Adige, 120 le persone evacuate. Papa Leone ad Assisi, accolto da una grande folla a Santa Maria degli Angeli, ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto il pontefice nel suo messaggio d'apertura. Il tennis comincia a entrare nella fase calda al Masters 1000 di Montreal, dove si giocano i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo oggi. Nel tardo pomeriggio Darderi contro il sorprendente cinese Shang, reduce dalla super vittoria contro Rublev. Poi nella notte italiana sarà la volta di Musetti che affronterà lo spagnolo Rafa Jodar. È tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

e sulle note di Gabri Ponte continuiamo il nostro viaggio. Ciao, io sono Giorgia Erta di Malta. Questa mattina insieme vi sto raccontando un pochino delle curiosità di quest'isola e parliamo adesso del villaggio di pescatori più pittoresco in assoluto di Malta, Marsax Locks. La parola appunto Marsax Locks unisce la parola araba Marsa, che significa porto, e il termine maltese Xlox, che significa scirocco. Quindi insomma un nome abbastanza giusto, potremmo dire, per un villaggio di pescatori. Pensate che è famoso per le sue barche coloratissime, che si chiamano Luzzu, ma che sono decorate con l'occhio di Horus, o meglio quell'occhio che conosciamo un po' tutti, quello azzurro che vediamo nei bracciali, che vediamo magari principalmente in Grecia. Insomma, viene disegnato sulle barche per tenere lontani i pericoli del mare. Pensate. Le 11:06 su RVL la radio. Ciao.

a Malta è vietato il divorzio. No, scherzo, scherzo. Però lo era davvero fino al 2011. Infatti il divorzio è stato legalizzato, pensate, proprio solo quell'anno. Prima non si poteva divorziare. C'è Blanco.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: In ogni canzone
15: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL la radio.

le 11:22, anzi 23 proprio in questo momento su RVL la radio, e continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Malta con una cittadina dal nome un po' curioso, Mosta. Il nome deriva da una radice araba che significa centro, proprio perché questa cittadina sorge nel cuore dell'isola. La sua attrazione principale è questa cattedrale maestosa, che è in realtà ispirata al Pantheon romano, che vanta la terza cupola non supportata più grande al mondo. Ma non è l'unica cosa per cui è famosa, infatti è famosa anche se non soprattutto per quello che viene chiamato il miracolo della bomba. Durante la Seconda Guerra Mondiale questa bomba sfondò la cupola ma rimase inesplosa. L'originale ad oggi è stata disinnescata e rimossa, però all'interno appunto di questa cattedrale maestosa potete ancora oggi vederne una copia esatta, quindi se avete voglia potete andare a vederla. Ancora un

RVL La Radio continua il nostro viaggio alla scoperta di Malta. Ciao, io sono Giorgia e questa mattina vi sto parlando un po' di tutte quelle chicche che Malta ha e che ha in serbo per noi. Parliamo del Papai Village, un villaggio coloratissimo che è nato nel 1979 come set per il film Papai Braccio di Ferro, ma che poi appunto è rimasto ed è diventato un parco a tema, quindi adesso si può visitare è ancora Malta. Insomma, finite le riprese, gli abitanti erano così tanto innamorati di questo posto che hanno deciso di non smantellarlo e poi a quanto pare insomma se ne sono innamorati anche tutti i turisti, no? Stare con

Noemi su RVL la radio con Tu cosa fai questa sera, e noi invece adesso, questa mattina, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Malta. E se lo street food principale è il pastizzi, il piatto nazionale invece è lo stufat talnek, una specie di coniglio alla cacciatora che si cucina in maniera simile anche in Sicilia. Torniamo tra poco a parlare ancora di Malta, le 11:29 su RVL.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
9: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
10: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Indaga la questura di Verbania su quanto successo ieri sera nei pressi della rotonda di Fondo Toce davanti al bar Lollipop. Stando a quanto appreso finora, due gruppi si sarebbero affrontati in una rissa e il bilancio sarebbe di una persona accoltellata e di altre due rimaste ferite, tutte per fortuna non gravemente. Tutti e tre sono stati portati in ospedale da ambulanze del 118 a Verbania. La polizia, intervenuta con numerose pattuglie, ha identificato e interrogato i presenti. Ulteriori accertamenti, ad esempio su ciò che ha scatenato la rissa, sono attualmente in corso. Dall'inizio dell'anno i carabinieri del VCO hanno rilevato 130 incidenti stradali, 7 dei quali mortali, mentre 100 sono le persone deferite per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Lo rende noto il comando provinciale di Verbania, sottolineando che questi dati confermano quanto sia cruciale la presenza costante delle forze dell'ordine sulle strade. L'intensificazione dei servizi di pattugliamento da parte dell'arma, si legge in una nota, prosegue proprio in questa direzione con l'obiettivo prioritario di prevenire gli incidenti e promuovere una cultura della responsabilità alla guida. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, chiede alla SL VCO chiarimenti sul servizio di gastroenterologia dell'ospedale San Biagio. Pizzi riferisce di segnalazioni di cittadini secondo i quali l'attività di endoscopia programmata risulterebbe sospesa e i tempi di attesa sarebbero di un anno per una colonoscopia e diversi mesi per una gastroscopia. In dirittura d'arrivo 9 nuovi bandi dell'assessorato allo sport della regione Piemonte. Saranno pubblicati entro la prima decade di ottobre e contengono molte novità rispetto al passato. È un programma che abbiamo scritto assieme al CONI, al CIP, alle federazioni e agli EPS, spiega l'assessore Paolo Bongiovanni. Abbiamo messo a punto il più ampio ventaglio di interventi mai varato a favore dello sport piemontese, perché va a sostenere a 360 gradi come mai prima le attività, gli eventi e le esigenze organizzative delle tante realtà attive in Piemonte nello sport dilettantistico. E adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
2: Previsioni del tempo per venerdì 7 agosto, nuvoloso con possibili piogge nelle ore centrali della giornata, temperature tra 20 e 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: solido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Super Trailers.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Super Trailers.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Su RVL La Radio, il nostro viaggio alla scoperta di Malta giunge alla sua ultima tappa, le cosiddette tre città, Vittoriosa, Senglea e Cospicua, anche se in realtà ognuna di queste città ha un doppio nome, sia quello maltese che sia quello originario. Vittoriosa, Senglea e Cospicua sono quelli maltesi. Vittoriosa invece il nome originario è Birgu e ogni anno, pensate, nel mese di ottobre, a Birgu appunto, si tiene il cosiddetto Birgu Fest. Praticamente durante queste giornate in cui nel borgo si festeggia, il borgo viene riempito da candele e viene illuminato unicamente dalle candele. Sembra quasi un po' di fare un salto indietro nel Medioevo, forse più o meno. Insomma, vedere per provare, bisogna andare, bisogna vedere com'è.

alle 11.55 il nostro viaggio alla scoperta della meravigliosa Malta giunge al termine. Io torno domani però sempre dalle 8 alle 12 e vi porto di nuovo in viaggio con me a scoprire una bellissima meta. RVL Radio però non si ferma mai, quindi voi rimanete lì e io vi saluto. Un saluto da Giorgia!

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione. Un'anziana donna di 89 anni è stata trovata senza vita nella sua casa in provincia di Chieti, uccisa con colpi di martello alla testa nella tarda notte di ieri. Quando le forze dell'ordine sono intervenute nell'abitazione c'era anche il nipote della donna, un 25enne in evidente stato confusionale. Da chiarire cosa è accaduto. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta. Se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti. Il grande caldo tocca oggi il suo picco, tanto che sono 27 su altrettante monitorate le città da bollino rosso e la situazione resterà così almeno fino al 20 agosto. A Firenze si arriva a 8 giorni consecutivi di allerta rossa, allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Mese di giugno in rosso per la produzione industriale italiana, la frenata è dell'1% rispetto a maggio, evidenziarlo è l'Istat, spiegando che al netto degli effetti di calendario, a giugno l'indice generale diminuisce in termini tendenziali dello 0,6%. Calcio all'Australia, accolto con grande entusiasmo la Juventus, arrivata nella notte a Perth per la seconda tappa della sua tournée. L'8 agosto sfiderà l'Inter e poi il Palermo l'11 agosto. Sul fronte mercato, dopo Kolumuani e Alabegovic, potrebbe arrivare anche Zirkzee. È tutto, a più tardi.
1: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.

Ok ragazzi, ci siamo, siamo in partenza per la puntata di giovedì 6 agosto di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. È mezzogiorno e due minuti, la vostra Vale è tornata on air per sfidare il caldo sempre più intenso. Prima o poi mi scioglierò e di me troveranno solo una piccola pozza d'acqua, ma per il momento si tiene duro. Ci aspettano 4 ore di diretta per arrivare fino alle 4 del pomeriggio, musica e notizie curiose accanto a rubriche di informazione, e per partire saluto Giorgia e vi suono una canzone che ha molto a che fare con ciò che avete fatto questa mattina insieme a lei, Viajando por el mundo.

0: sogni e tu soli.
1: Carol G e Manu Chao hanno dato il via alle danze di Raschiando il fondo del barile e 0323552124 è il numero WhatsApp per scrivere alla diretta di RVL. Se ancora non lo avete fatto, vi suggerisco di salvarlo in rubrica per la massima comodità, così come vi invito a seguire le nostre pagine social su Facebook ed Instagram, ci trovate come RVL la radio.

0: la nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa. Venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
5: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'ottantesima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Ve lo ricordate il mega tormentone del 2021 Your Love The Topic? Ecco, tutto nasce da qui, da 9 PM Till I Come di ATV, DJ tedesco che ha fatto la storia della dance degli anni 90 e che nel 1998 sfornava questo successo. Appuntamento The Breakfast Club su RVL Radio, in attesa anche di farvi ballare a Ferragosto a bordo piscina alla Masera Bistro alla Canottieri di Intra. Dalle 9:30 uniremo la musica house a una location incredibile con i cornetti di Chiara della pasticceria di Pallanza, insomma tutto quello che serve per stare bene, lo ripeto, dalle 9:30 il 15 di agosto. Tutte le info e magari anche un promemoria da attivare lo trovate sulle pagine social di RVL Radio. Noi continuiamo con J-Ax, EP, yeah yo. 1, 2,

Il 28 agosto uscirà Wild Child, il secondo album di Alex Warren, anticipato dal singolo Passenger appena suonato su RVL Radio, ma lui ha anche annunciato un interessante progetto letterario, ovvero l'intenzione di scrivere un libro che sia di ispirazione per tutti i ragazzi che stanno ancora cercando la propria strada, che magari faticano ad imboccarla e che si trovano in un momento di difficoltà anche economica, perché lui, Alex Warren, in passato era come loro, ha vissuto per strada come homeless ed è la prova che le cose possono cambiare da un momento all'altro. Arriva Tecla su RVL insieme ad Alfa, ti amo, ma...

0: talk about.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
6: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
17: Edizione locale di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Fatto di sangue ieri sera a Fondo Toce, secondo le prime informazioni, davanti al bar Lollipop che affaccia sulla rotonda della crociera è scoppiata una rissa tra due gruppi e durante di essa un uomo di nazionalità italiana è stato accoltellato all'addome. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell'ordine e il 118. L'accoltellato è stato portato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi, ricoverati per accertamenti anche altri due partecipanti alla rissa. Il fatto è in via di ricostruzione da parte della Polizia di Stato. È purtroppo ripartito l'incendio che nei giorni scorsi aveva interessato i boschi di Calasca Castiglione in Valle Anzasca. Le fiamme sembravano sotto controllo, ma purtroppo ieri hanno ripreso vigore, alimentate dal vento in quota. In zona continuano ad operare le squadre a terra di Vigili del Fuoco e AIB con il supporto dei mezzi aerei che effettuano lanci d'acqua. Terminata invece l'emergenza per l'incendio di Crevola d'Ossola, anch'esso scoppiato lo scorso scorso fine settimana. Nuovo attacco del lupo nel VCO, stavolta in Ossola, dopo le due capre uccise nei giorni scorsi oltre Fiume, frazione di Baveno. Due vitelli sono stati predati nei pressi del rifugio Zamboni Zappa a Macugnaga. L'attacco è avvenuto in pieno giorno all'interno di un recinto a circa 100 metri dal rifugio, dunque in una zona frequentata dagli escursionisti. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
0: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Fulminacci su RVL Radio. Maledetto me e maledetto caldo che non ci dà tregua, e l'unica cosa che possiamo fare oltre ad abbracciare il ventilatore è toglierci i vestiti di dosso. No, lo dico perché tra poco parleremo di gente che va in giro in mutande inneraschiando il fondo del barile, anche in luoghi dove l'intimo non è sicuramente l'abbigliamento più consono. Prima balliamo con Magnetic e la musica dei The Bowser.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
10: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
11: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

passato dall'Italia per due concerti a metà luglio ed è entrato sul palco di San Siro a cavallo di una Vespa gialla. Bruno Mars con Oh My Soul su RVL Radio ed è quantomeno insolito ciò che è accaduto il 3 agosto, poco prima di mezzogiorno, al tribunale di Imperia. Un uomo di 67 anni, finito in manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, era atteso davanti al giudice per la convalida dell'arresto e il processo per direttissima. Ci si è presentato indossando solo le mutande, petto nudo, pancia in fuori, piedi scalzi e si va a farsi giudicare. Vi lascio immaginare l'espressione di stupore che è comparsa sulla faccia di tutti i presenti. La verità è che lui era svestito in questo modo già al momento dell'arresto, avvenuto durante una lite coniugale. Era stato lui a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine accusando la moglie di adulterio, ma poi si era lasciato prendere dalla collera, aveva dato di matto, finendo per diventare pericoloso, e così è stato lui ad essere portato via in manette. In mutande perché si era categoricamente rifiutato di mettersi qualcosa addosso, e in mutande è andato quindi finché il giudice non ha deciso di prestargli una maglietta per coprire le grazie.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati dalla redazione Musica in Lutto. È morto questa mattina, 86 anni, Francesco Guccini. Non è noto la famiglia, con la richiesta che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità. Per il momento è stato fatto sapere che verrà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Durerà almeno per altri 10 giorni la forte ondata di caldo che sta interessando l'Italia e non solo. Intanto alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington. Iran nega infatti il negoziato al momento con gli Stati Uniti. Papa Leone ad Assisi, accolto da una grande folla a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost nel suo messaggio d'apertura. Antitrust ha multato per oltre 2 milioni di euro Bird, Dot e Lime, società di monopattini e bike sharing che secondo l'autorità hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Le istruttorie sono state avviate a novembre 2025. È tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra il lago di Como e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Chiusa la statale 526 dell'Esticino per un incidente tra motocicletta e un'auto avvenuto all'altezza di Biategrasso. In coda il traffico in entrata a Milano sulla 7 tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: La musica di Katy Perry e la seconda ora di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Siamo ripartiti dall'informazione nazionale e dalle news sulla viabilità. E a proposito di intimo in bella vista, dopo l'uomo che si è presentato in tribunale ad Imperia con indosso solo le mutande, abbiamo anche la politica neozelandese Jo Gahler, consigliera della cittadina di Dunedin, che si è collegata per una riunione d'ufficio in videochiamata dal bagno di casa propria, con la biancheria intima stesa alle sue spalle, e quando qualcuno glielo ha fatto notare dicendole scusa puoi spostare la videocamera perché tutti stiamo vedendo il tuo bucato, lei ha sfoderato il migliore aplomb possibile, un po' la invidio per questo, e ha risposto: che problema c'è? Se vedete me potete vedere anche le mie mutande stese. Ragionamento che in effetti non fa una piega, e dopo che l'estratto della riunione è finito su YouTube ed è andato virale, anche tutto il mondo ha visto quella biancheria intima.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
0: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola. Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
3: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Super Trailers.
15: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Sul finire degli anni 70 nessuno, e sottolineo nessuno, usciva indenne dall'influenza della disco music. Neppure il rock si salvò da quell'epidemia, e questa canzone ne è un esempio azzeccatissimo. 1979 per Whatever You Want degli Status Quo su RVL Radio, un brano che nacque da una serata particolarmente alcolica e che è servito da riempipista per gli anni che seguirono. Abbiamo anche Mark and Cremont in arrivo, e poi tra poco l'informazione locale delle 13:30. Questa, cantata da Serena Brancale e The Colors, è Partenope.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti. Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Indaga la questura di Verbania su quanto successo ieri sera nei pressi della rotonda di Fondo Toce davanti al bar Lollipop. Stando a quanto appreso finora, due gruppi si sarebbero affrontati in una rissa e il bilancio sarebbe di una persona accoltellata e di altre due rimaste ferite, tutte per fortuna non gravemente. Tutti e tre sono stati portati in ospedale da ambulanze del 118 a Verbania. La polizia, intervenuta con numerose pattuglie, ha identificato e interrogato i presenti. Ulteriori accertamenti, ad esempio su ciò che ha scatenato la rissa, sono attualmente in corso. Dall'inizio dell'anno i carabinieri del VCO hanno rilevato 130 incidenti stradali, 7 dei quali mortali, mentre 100 sono le persone deferite per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Lo rende noto il comando provinciale di Verbania, sottolineando che questi dati confermano quanto sia cruciale la presenza costante delle forze dell'ordine sulle strade. L'intensificazione dei servizi di pattugliamento da parte dell'arma, si legge in una nota, prosegue proprio in questa direzione con l'obiettivo prioritario di prevenire gli incidenti e promuovere una cultura della responsabilità alla guida. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, chiede alla SL BCO chiarimenti sul servizio di gastroenterologia dell'ospedale San Biagio. Pizzi riferisce di segnalazioni di cittadini secondo i quali l'attività di endoscopia programmata risulterebbe sospesa e i tempi di attesa sarebbero di un anno per una colonscopia e diversi mesi per una gastroscopia. In dirittura d'arrivo 9 nuovi bandi dell'assessorato allo sport della regione Piemonte. Saranno pubblicati entro la prima decade di ottobre e contengono molte novità rispetto al passato. È un programma che abbiamo scritto assieme al CONI, al CIP, alle federazioni e agli EPS, spiega l'assessore Paolo Bongiovanni. Abbiamo messo a punto il più ampio ventaglio di interventi mai varato a favore dello sport piemontese, perché va a sostenere a 360 gradi come mai prima le attività, gli eventi e le esigenze organizzative delle tante realtà attive in Piemonte nello sport dilettantistico. E adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per venerdì 7 agosto, nuvoloso con possibili piogge nelle ore centrali della giornata, temperature tra 20 e 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

Flamenco Paranoia su RVL Radio e parliamo di scherzi in questa seconda ora di Raschiando il fondo del barile, scherzi che alle volte possono risultare estremamente di cattivo gusto, come quello del ragazzo gallese che il 6 giugno ha deciso di travestirsi da morte, quindi con cappuccio nero calato sulla testa e falce in mano, e poi si è piazzato sul tetto dell'ospedale di St. Asaph a fissare in silenzio pazienti, visitatori e personale medico, portando un'inquietudine incredibile nel cuore di tanti che stavano già soffrendo. È rimasto lì per 50 minuti prima dell'intervento dei vigili del fuoco e della polizia, è stato arrestato e ieri si è tenuto il processo a suo carico. Lui si è dichiarato colpevole di aver causato disturbo all'interno di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale senza una valida giustificazione e di essersi rifiutato di abbandonare l'ospedale dopo la richiesta delle forze dell'ordine. È stato condannato a una multa di 200 sterline più il pagamento di tutte le spese processuali.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.
15: Let's go. Sounds good.

0: your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: MGK e Wiz Khalifa alle 13.51 su RDL Radio, la vostra Vale in diretta per raccontarvi notizie curiose. E sempre a proposito di scherzi finiti davanti al giudice, ricordo anche quello del magazziniere di un negozio IKEA di Atlanta negli Stati Uniti, che si è divertito a spostare le frecce poste a terra e che generalmente indicano ai clienti il percorso per raggiungere le casse e l'uscita, fino a creare un labirinto che ha intrappolato una cinquantina di persone per un paio d'ore. Il negozio evidentemente era molto grande ed articolato e alla fine qualcuno ha deciso di chiamare la polizia, che ha portato via in manette il responsabile del gesto. Buon vento su RVL, cantano Alfa e Giovanotti.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 6 luglio. Danza, musei e realtà virtuale, un grande progetto parte da Brescia. Un progetto che unisce la realtà virtuale alla dimensione corporea e fisica della danza e apre nuove prospettive alla pratica museale. Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Centro Coreografico Nazionale Arte Balletto, Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, presentano un'esperienza immersiva capace di ridefinire il rapporto tra visitatori, opere e luoghi della cultura. Le parole della Presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Basoli.
1: Con questo progetto la Fondazione Brescia Musei si pone all'avanguardia di uno dei grandi compiti delle istituzioni museali al giorno d'oggi, cioè consentire nel massimo possibile modo la fruizione delle opere che abbiamo in custodia. E da questo punto di vista lo strumento digitale offre uno straordinario mezzo per riuscire a mettere insieme quella che è una valorizzazione della visita tramite anche un confronto con l'arte del ballo contemporaneo e insieme la replicabilità di questa visita e la multiformità di approccio.
0: A Sarzana dal 4 al 6 settembre si tiene la 23esima edizione del Festival della Mente, dedicata quest'anno alla parola chiave fuoco. La direttrice Benedetta Marietti.
2: Perché fuoco? Perché fuoco da un lato riflette la vocazione multidisciplinare del festival, dall'altra ambisce a rispecchiare quello che è lo spirito del tempo, vale a dire attraverso le voci dei relatori e delle relatrici verrà declinata in molti modi diversi e per poter comprendere il passato, leggere il presente e immaginare un futuro diverso. Sono previsti 34 incontri, conferenze o dialoghi. A inaugurare il festival verrà padre Paolo Benanti, che parlerà di intelligenza artificiale, di come l'intelligenza sia il nostro nuovo fuoco primordiale che noi uomini dobbiamo custodire per non esserne divorati.
0: La cultura si conferma uno dei motori strategici dell'economia italiana. Nel 2025 il sistema produttivo culturale creativo ha generato 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 5,7% dell'economia nazionale, con una crescita del 3,3% rispetto al 2024, e ha dato lavoro a 1,54 milioni di persone, il 5,7% dell'occupazione complessiva del paese. Questo è quanto emerge dal rapporto Io sono Cultura 2026, giunto alla 16esima edizione. La forza della nostra economia del Made in Italy deve molto in tutti i campi alla cultura e alla bellezza, afferma Ermete Rialacci, presidente della Fondazione Simbola. Cultura e creatività, oltre ad arricchire la nostra identità e alimentare la domanda di Italia nel mondo, possono aiutarci ad affrontare le sfide che abbiamo davanti a partire dalla crisi climatica. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Manca un minuto alle 14 e ci sono 4 successi estivi che hanno già scaldato i motori, sono pronti per essere suonati all'interno di Raschiando il fondo del barile. Da Money Talks degli Adventure of Stevie V passeremo attraverso i Mojo e la loro Lady per arrivare a Lady Gaga con Abracadabra, partendo però da Ad Visser. Al Festival Bar del 1983 in gara c'era Giddy Up a Go Go.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra. Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: in rientro dalla sequenza Summer Heat delle 14, Street of Dreams su RVL Radio. E per chi passerà agosto a casa perché le vacanze le ha già fatte oppure le rimanderà a più in là nel tempo, Luca Manghera ci racconta cosa propone la città di Milano per questo mese.
1: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera. Un tempo Milano ad agosto era davvero una città deserta. Chi l'ha vissuta anche solo negli anni Ottanta racconta che era persino difficile trovare una panetteria aperta. Oggi ovviamente non è più così. Le attività difficilmente si fermano, i negozi, perlomeno quelli delle grandi catene e dei centri commerciali, restano aperti e anche le iniziative culturali e no, non mancano. Così come non mancano i turisti, perché se è vero che non è più un deserto, è anche vero che la città un po' si svuota e quindi agosto diventa un mese assolutamente ideale per visitarla con meno traffico e meno affollamento sui mezzi pubblici e nei siti di interesse. Ma a proposito di iniziative, eccone alcune. Lunedì 10 agosto il planetario civico Ulrico Epli propone le stelle cadenti, frammenti di cometa che illuminano una notte d'estate. Un viaggio per la notte di San Lorenzo tra astronomia, miti e osservazione del cielo dedicato allo sciame meteorico delle Perseidi. Un'occasione per guardare il cielo con occhi diversi nel cuore della città. Il Parco della Musica continua poi ad accendere le serate milanesi con la sua programmazione internazionale. Fino a Ferragosto il Milano Latin Festival porta al Mind Live Theater concerti, danze, street food e atmosfere latinoamericane. Mentre per gli amanti della scena indie l'estate si conclude con gli appuntamenti di un altro festival che anche quest'anno contribuisce a rendere Milano una delle capitali italiane della musica dal vivo. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci sentiamo a partire da mercoledì 26 agosto. Canta.

0: La novità RVL di Chris De Sarandi, la rubrica delle buone notizie in arrivo, e noi ci risentiamo tra poco con la canzone che nominava la hit parade italiana il 6 agosto del 1992.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa. Venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia, dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
15: In ogni canzone
16: un brivido di piacere.
15: Sei su RBL, la radio.

6 agosto del 1992 in vetta alla hit parade italiana c'era Luca Carboni con Mare Mare, tra parentesi Bologna-Riccione, che nel mese di settembre poi sarebbe uscita come vincitrice assoluta dalla finale del Festival Bar. Un brano 100% estivo, siamo d'accordo, che però, forse non lo sapevate, nacque la notte di Capodanno, almeno per la parte strumentale, abbozzata con la chitarra acustica durante un viaggio di Carboni all'Isola d'Elba, mentre l'ispirazione per il testo arrivò nel mese di maggio, ascoltando le prove di un piano bar a Riccione.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
6: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Dance Eteria su RVL Radio, le 14:53 minuti, e per darvi le ultime che riguardano l'artista, beh, tenetevi forte perché Madonna sta per collaborare con Kylie Minogue, un duetto che in molti aspettavano con ansia, due regine del pop che hanno saputo tenere la corona attraverso i decenni, perché una è iniziato nel 1980 e l'altra nell'87, insieme nel brano Love Sensation che uscirà domani. E mentre attendiamo l'informazione nazionale, inraschiando il fondo del barile, torniamo nel 2020 per ascoltare Scooby-Doo dei Pinguini.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo. Noi siamo sempre un po' fuori luogo ma sorridenti, come una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente. Ieri sera la famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La cronaca: è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto, allertati dalla zia. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio. Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud bisognerà aspettare dopo Ferragosto. Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra Iran e Oman sulle regole del passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo fonti iraniane, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata Hormuz utilizzino la corsia di navigazione dell'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la ruta più vicina all'Oman. Il calcio: il futuro di Leao del Milan resta uno dei punti di domanda più importanti di questa sessione di calcio mercato. Il club rossonero infatti ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth. È tutto, alla prossima edizione.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: Sono le 3:03 minuti, abbiamo ancora un'ora da passarci insieme in questo giovedì pomeriggio. Partiamo con un po' di musica dell'estate, mettendo insieme The Colors con Pronto Come Va, Wrap Me Up di Alex Party, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti e, prima di tutto e di tutti, Afro Medusa con Pasilda.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, ancora critica la situazione del traffico sulla 1 Milano-Bologna, dove a seguito di un incidente si sta in coda per 7 chilometri tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna. File per i soliti curiosi verso Milano, tra Modena Sud e Modena Nord. Code a tratti, ma per traffico sulla 14 Adriatica, tra Bologna San Lazzaro e Imola, direzione Ancona. Di nuovo sulla 1 per segnalare incidente con code di 6 chilometri tra Firenze Sud è incisa verso Roma, rallentamenti anche in direzione di Bologna per curiosi. Nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della nostra penisola. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
13: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

Estate calda, estate funk su RVL Radio con Francesco Gabbani. Estate con noi anche nel mondo social, seguendo la nostra fanpage di Facebook ed il profilo Instagram @ RVL Radio, anche perché agosto è appena cominciato e abbiamo un sacco di appuntamenti in serbo, serate, mattinate e DJ set che non potete perdervi e che vi ricorderemo man mano sui social. Arrivano i Jungle intanto, The Wave.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
4: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
5: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
8: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%, rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia, tutto made in Italy, progetto in 3D e consulenze inclusi, omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
9: Chiama allo 011 22 71 087, ripeto 011 22 71 087.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Con il passare delle ore si delinea quanto successo ieri sera davanti al bar Lollipop di Fondo Toce, dove è scoppiata una rissa tra due gruppi, per lo più di giovani tra i 20 e i 30 anni. Il bilancio di 4 feriti, tutti per fortuna non gravi, e diversamente da quanto appreso in un primo momento nessuno è stato accoltellato. Sembra però che uno dei partecipanti alla rissa sia stato colpito con un oggetto contundente, forse un bastone, che gli ha procurato una ferita lacero-contusa con copiosa perdita perdita di sangue. Sul fatto sono in corso le indagini della polizia. I carabinieri di Borgo Manero hanno smantellato una rete di spaccio rivolta soprattutto ai minorenni che operava non solo in città ma anche nei comuni limitrofi. In manette un 47enne di nazionalità italiana che gestiva gli appuntamenti tramite applicazioni di messaggistica ed effettuava le consegne in maniera molto rapida su strada direttamente dal finestrino dell'auto. Nella sua abitazione i militari hanno trovato hashish, materiale per confezionare le dosi e 3.000 euro in contanti. È accusato di aver sottratto circa 37.000 euro dai conti di un palazzo di Verbania all'amministratore di condominio che i carabinieri hanno denunciato per appropriazione indebita aggravata. Si tratta di un 66enne residente nel Cusio che secondo gli inquilini avrebbe commesso evidenti irregolarità nella gestione finanziaria dell'immobile. I militari dell'arma hanno riscontrato che la somma risulterebbe legata a spese non giustificate e a ripetuti prelievi di denaro compiuti tra il 2023 e il 2025. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: In ogni canzone
17: un brivido di piacere.
18: Sei su RVL, la radio.

Way Too Sexy su RVL Radio. Abbiamo risuonato Drake dal 2021 dopo l'informazione locale delle 15.30. Sono le 15.41, siamo quasi alla fine di Raschiando il fondo del barile e la prova del fatto che il rapper Drake abbia un certo debole per le donne sta tutta in una collana del valore di oltre 6 milioni di dollari che lui si è fatto costruire partendo dai 42 anelli di fidanzamento che aveva comprato per la ragazza di turno pensando che sarebbe diventata l'amore della sua vita, ma che poi non ha mai consegnato perché la relazione è naufragata in un modo o nell'altro. 42 anelli di fidanzamento, credo sia un record, perché giustamente ogni volta ne devi prendere uno nuovo, non si ricicla quello vecchio. 42 diamanti per un totale di oltre 350 carati, che in effetti era un peccato sprecare lasciandoli lì nella scatola. E così il celebre gioielliere di New York, Alex Moss, glieli ha trasformati in una collana, un'opera d'arte, come l'hanno definita, chiamata Previous Engagement.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
8: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
8: RVL La Radio.
9: Te le suoniamo di santa ragione.

Le 15:53 minuti, siamo addirittura d'arrivo con Raschiando il fondo del barile. Manca una canzone, i saluti, e su RVL Radio ci ascoltiamo Mark Ambor con Belong Together.

Due stati fa questa canzone era in ogni storia Instagram che mi capitava di vedere. Mogli, mariti, amici, parenti, andava bene per dire a chiunque che lo si amava. E mi ricordo che anch'io c'ero presa male, c'ero sotto con questa canzone. Ce la siamo riascoltata molto volentieri in chiusura di Raschiando il fondo del barile. Belong Together di Mark Ambor su RVL Radio. E con la vostra Vale ci si risente domani. Sarò nuovamente on air da mezzogiorno per l'ultima puntata, non solo della settimana, ma anche l'ultima puntata prima delle vacanze, almeno per quanto mi riguarda. Vi auguro buon proseguimento, vi aspetta tantissima musica per il resto del pomeriggio, una splendida serata e niente, baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Buon pomeriggio dalla redazione Mondo della

0: la possibile nuova invasione di migranti a Ceuta prevista per il 15 agosto è plausibile. A riportarlo è Cadena Ser, citando fonti dei servizi segreti, che sottolinea come il Centro Nazionale di Intelligence spagnolo consideri pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un nuovo ingresso di massa nell'enclave spagnola a Ferragosto. Nessy Guerra, l'italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Questa mattina il giudice che si occupa del caso ha rinviato ancora una volta l'udienza, questa volta ad ottobre. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla. Veniamo adesso al taglio sul costo dei carburanti. È il Ministero dell'Economia quello che ha più contribuito, tagliando il proprio bilancio, allo sconto sulle accise sul diesel deciso dal Consiglio dei Ministri 2 giorni fa. Seguono il Ministero delle Imprese e quello degli Esteri. Il totale dei tagli ai ministeri per finanziare lo sconto dunque sui carburanti è di 232 milioni di euro. È tutto, alla prossima edizione.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Si viaggia senza troppi impedimenti in questi minuti su buona parte della rete viaria della regione. 3 però gli incidenti avvenuti da poco nel territorio di Milano. Il primo sulla A1 Milano-Bologna provoca 2 chilometri di coda tra Binasco e il bivio per la tangenziale Ost in ingresso verso la città. Il secondo sulla tangenziale Ovest poco dopo il bivio per la A7 Milano-Genova verso i Laghi. L'ultimo ancora sulla tangenziale Ovest all'altezza dell'uscita di Cusago-Bisceglie, sempre in direzione Laghi. Per questi ultimi 2 incidenti al momento non si registrano particolari disagi. Sulla A7 Milano-Genova per traffico incolonnamenti tra la barriera di Milano Ovest e il bivio per la tangenziale Ovest verso Bologna. Sulla A4 Milano-Venezia per traffico si sta in fila la barriera di Milano Est in ingresso verso Milano. Infine code verso la Svizzera sulla A9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
14: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
15: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
16: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
17: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Appuntamento ad agosto a Villa D'Ossola con l'ottantesima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RVL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelino lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato

0: 1 Milano Bologna in colonna metti a tratti tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Code anche sulla 7 Milano Genova alla barriera di Milano Ovest, sia per chi entra sia per chi esce da Milano. E sulla tangenziale ovest è liberata la carreggiata verso Bologna da un mezzo in panne, permangono tuttavia 4 km di coda tra l'uscita di Corsico Gaggiano e il bivio per la 7 Milano Genova in quest'ultima direzione. Per concludere invitiamo alla prudenza sulla tangenziale nord di Milano per un mezzo in panne al chilometro 8.300 tra Cinisello Nord e Nova Milanese verso Roma. Attenzione, questa notte si lavora sulla tangenziale nord in direzione Bologna, chiuso dalle 22 alle 5 di domani mattina il tratto tra Nova Milanese e Cinisello Nord, appunto. Lavori anche in direzione opposta, quindi verso Ro, dalle 23 di oggi a 1 di notte, chiusura da Monza a Sant'Alessandro a Sesto San Giovanni. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Aosta, mentre per traffico intenso si rallenta tra Caselle e Borgaro in direzione Piacenza. La circolazione è scorrevole sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 90 minuti al pedaggio italiano e di 60 minuti al pedaggio francese. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa. Venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
12: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
15: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
18: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL, la radio.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
15: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Con il passare delle ore si delinea quanto successo ieri sera davanti al bar Lollipop di Fondotoce, dove è scoppiata una rissa tra due gruppi, per lo più di giovani tra i 20 e i 30 anni. Il bilancio di 4 feriti, tutti per fortuna non gravi, e diversamente da quanto appreso in un primo momento nessuno è stato accoltellato. Sembra però che uno dei partecipanti alla rissa sia stato colpito con un oggetto contundente, forse un bastone, che gli ha procurato una ferita lacero contusa con copiosa perdita di sangue. Sul fatto sono in corso le indagini della polizia. I carabinieri di Borgo Manero hanno smantellato una rete di spaccio rivolta soprattutto ai minorenni e che operava non solo in città ma anche nei comuni limitrofi. In manette un 47enne di nazionalità italiana che gestiva gli appuntamenti tramite applicazioni di messaggistica ed effettuava le consegne in maniera molto rapida su strada direttamente dal finestrino dell'auto. Nella sua abitazione i militari hanno trovato hashish, materiale per confezionare le dosi e 3.000 euro in contanti. È accusato di aver sottratto circa 37.000 euro dai conti di un palazzo di Verbania all'amministratore di condominio che i carabinieri hanno denunciato per appropriazione indebita aggravata. Si tratta di un 66enne residente nel Cusio che secondo gli inquilini avrebbe commesso evidenti irregolarità nella gestione finanziaria dell'immobile. I militari dell'arma hanno riscontrato che la somma risulterebbe legata a spese non giustificate e a ripetuti prelievi di denaro compiuti tra il 2023 e il 2025. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
16: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio. Anche d'estate.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
7: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
8: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati dalla redazione. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a renderlo noto la famiglia che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che secondo gli 007 spagnoli è assolutamente credibile. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero decidere anche di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa. Medio Oriente, Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti. E a proposito di Stati Uniti, Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia da Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato al quinto emendamento per non rispondere del suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. Torniamo in Italia. Dall'antitrust multe da 2.600.000 euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza ha concluso le istruttorie avviate nel novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati dunque a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma. Dunque le tre società saranno multate. È tutto, alla prossima edizione.

0: 9 Milano-Chiasso. Si sta in fila per 2 km tra Como Centro e Chiasso. Sul tratto urbano della 4 code per traffico intenso alla barriera di Milano Est in entrata verso la città. Sempre per traffico sulla 1 Milano-Bologna in colonnamenti a tratti tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Code anche sulla 7 Milano-Genova alla barriera di Milano Ovest sia per chi entra sia per chi esce da Milano. E sulla tangenziale ovest è liberata la carreggiata verso Bologna da un mezzo in panne, permangono tuttavia 4 km di coda tra l'uscita di Corsico Gaggiano e il bivio per la A7 Milano-Genova in quest'ultima direzione. Per concludere invitiamo alla prudenza sulla tangenziale nord di Milano per un mezzo in panne al chilometro 8.300 tra Cinisello Nord e Nova Milanese verso Rho. Attenzione, questa notte si lavora sulla tangenziale nord in direzione Bologna, chiuso dalle 22 alle 5 di domani mattina il tratto tra Nova Milanese e Cinisello Nord appunto. Lavori anche in direzione opposta, quindi verso Rho, dalle 23 di oggi a 1 di notte, chiusura da Monza a Sant'Alessandro a Sesto San Giovanni. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura la tangenziale di Torino. Per un incidente sono presenti code fra Pianezza e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Casella e Borgaro in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla statale 28 del Colle di Nava. Per un incidente è momentaneamente chiuso il tratto fra Nucetto e Bagnasco in entrambe le direzioni. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
13: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
12: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
14: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
15: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
16: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
17: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
18: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
17: Per tutta l'estate RVL.
18: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
17: RVL La Radio.
18: Te le suoniamo
17: di santa ragione.

0: dai ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
0: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
4: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come La Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
8: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
9: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Indagini della polizia in corso sulla rissa scoppiata ieri sera fuori da un bar di Fondo Toce, il bilancio di 4 feriti, tutti non gravi. Ad affrontarsi per motivi ancora da chiarire, due gruppi composti per lo più da giovani tra i 20 e i 30 anni. 47enne di Borgomanero arrestato dai carabinieri, gestiva una rete di spaccio di hashish soprattutto a minorenni della città e dei comuni limitrofi. Un 66enne cusiano, amministratore di un condominio di Verbania, denunciato dai carabinieri su segnalazione degli inquilini, avrebbe sottratto dal conto del palazzo ben 37.000 euro. Nuova chiusura per lavori stanotte dell'autostrada A26 dalle 22 alle 6. Stop al traffico in direzione Ossola tra Arona e Gravellona Toce.
10: Il meteo di RVL.
11: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
9: Previsioni del tempo per venerdì 7 agosto, nuvoloso con possibili piogge nelle ore centrali della giornata, temperature tra 20 e 32 gradi, la tendenza per il fine settimana nuvoloso ma asciutto sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
13: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Appuntamento ad agosto a Villa D'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
7: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
13: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate,

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid. Tra le altre cose, Conte ha affermato di essere stato lunedì in procura per depositare un verbale che gli è arrivato in forma anonima. Ha poi aggiunto che leggendo il verbale

0: richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227 e che per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Lo sport. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato le scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato di fatto la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata a boicottare tornei della FIFA. È tutto, alla prossima edizione.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Resta ancora molto moderato il traffico sulla rete stradale e autostradale della regione. Prestare attenzione sulla A9 Milano-Chiasso per un mezzo in panne all'uscita di Uboldo in direzione di Milano. Proprio sulla 9 lavori notturni in programma oggi dalle 22 alle 5 di domani mattina. Chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Attenzione perché lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata nelle due direzioni. Persistono gli incolonamenti sulla 7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano Ovest e il per la tangenziale ovest verso il capoluogo lombardo. Si viaggia senza troppi impedimenti anche sulle tre tangenziali di Milano, qualche rallentamento sulla tangenziale nord tra viale Zara e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Sulla tangenziale est di Milano permane la coda in uscita a Carugate verso la A4 Milano-Venezia. Prudenza sulla tangenziale ovest per un mezzo in panne al chilometro 8.800 tra Cusago Bisceglie e il settimo milanese verso i laghi. Concludiamo con una notizia riguardo al trasporto ferroviario. Per un incendio nell'area adiacente ai binari sospesa la circolazione a Casal Pusterlengo sulla linea Milano Bologna. I treni alta velocità e Intercity viaggiano con un maggior tempo di percorrenza superiore ai 60 minuti. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 90 minuti circa. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
13: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
17: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
18: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
19: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RDL la radio.
2: Encore un dimanche, je dis ça.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. E di 4 feriti tutti non gravi, il bilancio della rissa scoppiata ieri più o meno a quest'ora davanti al bar gelateria Lollipop di Fondo Toce nei pressi della rotonda. Stando a quanto appreso, uno di essi è stato colpito con un oggetto contundente, forse un bastone, che gli ha procurato una ferita lacero contusa con copiosa perdita di sangue. Ad affrontarsi due gruppi per lo più di giovani tra i 20 e i 30 anni, i motivi scatenanti della rissa e le varie posizioni dei partecipanti sono al vaglio della questura di Verbania. I carabinieri di Borgomanero hanno smantellato una rete di spaccio rivolta soprattutto ai minorenni e che operava non solo in città ma anche nei comuni limitrofi. In manette un 47enne di nazionalità italiana che gestiva gli appuntamenti tramite applicazioni di messaggistica ed effettuava consegne rapide su strada direttamente dal finestrino della sua auto. Nella sua abitazione i militari hanno trovato hashish, materiale per confezionare le dosi e 3.000 euro in contanti. È accusato di aver sottratto circa 37.000 euro dai conti di un palazzo di Verbania all'amministratore di condominio che i carabinieri hanno denunciato per appropriazione indebita aggravata. Si tratta di un 66enne residente nel Cusio che secondo gli inquilini avrebbe commesso evidenti irregolarità nella gestione finanziaria dell'immobile. I militari dell'arma hanno riscontrato che la somma risulterebbe legata a spese non giustificate e a ripetuti prelievi di denaro compiuti tra il 2023 e il 2025. Nuovo attacco del lupo nel VCO dopo le due capre uccise nei giorni scorsi oltre il fiume, frazione di Baveno. Due vitelli sono stati predati nei pressi del rifugio Zambonizza a Macugnaga. L'attacco è avvenuto in pieno giorno all'interno di un recinto a circa 100 metri dal rifugio, dunque in una zona frequentata dagli escursionisti. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, chiede all'ASL VCO chiarimenti sul servizio di gastroenterologia dell'ospedale San Biagio. Pizzi riferisce di segnalazioni di cittadini secondo i quali l'attività di endoscopia programmata risulterebbe sospesa e i tempi di attesa sarebbero di un anno per una colonscopia e diversi mesi per una gastroscopia. E adesso le previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
12: Previsioni del tempo per venerdì 7 agosto, nuvoloso con possibili piogge nelle ore centrali della giornata, temperature tra 20 e 32 gradi, la tendenza per il fine settimana nuvoloso ma asciutto sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza. Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
2: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
3: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione La Cronaca in primo piano. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile sul rogo di Gran Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, 40 totali e 14 sono rimasti feriti. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a rendere lo noto la famiglia che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La data, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni si è tornati a parlare dunque delle molte decisioni prese durante quel periodo. Conte ha detto, tra le altre cose, che lunedì ha portato in procura una lettera anonima su mascherine contraffatte. Non ce l'ha fatta il ragazzo dei 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il ragazzo è morto nelle scorse ore, era sul litorale veneziano per una vacanza. Siamo allo sport, altro trionfo incredibile per l'Italia in questa edizione degli europei di nuoto a Parigi. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno vinto l'oro nella finale dei tuffi sincro da 3 metri, salgono a 19 le medaglie e dunque degli azzurri. Per Pellacani si tratta della 5ª medaglia d'oro in 5 gare e un nuovo record dal momento che il precedente traguardo di 3 ori appartenuto a Tania Cagnotto è stato dunque battuto dall'atleta romana nella finale trampolino 3 metri donne. Per Pizzini invece si tratta della 1ª medaglia della competizione. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia è momentaneamente chiuso il pedaggio di Saint-Bertrand in direzione Bardonecchia a causa di un veicolo in contromano. Sono inoltre presenti code alla barriera di Saint-Bertrand. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. A domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra, in piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: gigliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
8: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Appuntamento ad agosto a Villa D'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
12: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 Aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Roma News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione nel Golfo Persico in attesa di un'intesa tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Una petroliera ha segnalato esplosioni nell'aria. Teheran conferma il dialogo con Muscat, ma ribadisce di non negoziare con gli Stati Uniti, accusando Washington di ostacolare l'accordo. Intanto il presidente Donald Trump smentisce le indiscrezioni sulla carenza di munizioni e assicura che gli Stati Uniti continueranno a difendere i propri interessi nella regione. La cronaca in Italia: a Jesolo, in provincia di Venezia, è morto il 17enne di Trento che il 1 agosto si era tuffato da un pontile battendo violentemente la testa sul fondale. In Trentino Alto Adige, invece, una 14enne della Repubblica Ceca ha perso la vita dopo essere precipitata per oltre 50 metri durante un'escursione in montagna sull'Atemar. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica degli incidenti. Parliamo di infrastrutture. Passo avanti per il ponte sullo stretto di Messina. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato il via libera unanime alla fase di progettazione esecutiva, aprendo l'ultimo passaggio tecnico prima dell'avvio dei cantieri. Il progetto dovrà ora completare l'iter autorizzativo previsto, mentre il governo conferma l'obiettivo di procedere con la realizzazione dell'opera. Cambiamo argomento. È morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più grandi

0: nazionale guidata da Roberto Mancini. Vice allenatore sarà Alberto Bollini, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone tra i collaboratori. Confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione. Ciao.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RDL la radio.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
11: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo
0: di santa ragione.
2: Let's go. Sounds good.

0: nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra 2 nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Indagini della polizia in corso sulla rissa scoppiata ieri sera fuori da un bar di Fondo Toce, il bilancio di 4 feriti, tutti non gravi, ad affrontarsi per motivi ancora da chiarire, 2 gruppi composti per lo più da giovani tra i 20 e i 30 anni. 47enne di Borgomanero arrestato dai carabinieri, gestiva una rete di spaccio di hashish soprattutto a minorenni della città e dei comuni limitrofi. Un 66enne cusiano, amministratore di un condominio di Verbania, denunciato dai carabinieri su segnalazione degli inquilini, avrebbe sottratto dal conto del palazzo ben 37.000 euro. Nuova chiusura per lavori stanotte dell'autostrada A26 dalle 22 alle 6. Stop al traffico in direzione Ossola tra Arona e Gravellona Toce. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
1: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, con l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso le scelte del suo governo durante la pandemia, definendo la commissione un plotone d'esecuzione nei suoi confronti e ribadendo di non aver mai commesso illeciti. Conte ha inoltre annunciato di aver consegnato alla Procura di Roma un verbale anonimo relativo alla vicenda delle forniture di mascherine. E la Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana in Svizzera, costata la vita a 6 giovani italiani. Secondo i magistrati svizzeri, lo Stato italiano non può essere considerato parte lesa. La Farnesina ha annunciato di aver già presentato ricorso contestando la decisione e chiedendo di essere ammessa al procedimento giudiziario. Voltiamo pagina, parliamo di scienza, perché per la prima volta un gruppo di ricercatori ha utilizzato l'intelligenza artificiale per progettare nuovi tipi di virus. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, apre nuove prospettive per la ricerca medica e lo sviluppo di terapie innovative, ma solleva anche interrogativi sui possibili rischi legati a uso improprio della tecnologia per la creazione di patogeni potenzialmente pericolosi. Il meteo sull'Italia: non dà tregua alla quarta ondata di calore dell'estate 2026. Secondo i meteorologi, il caldo intenso proseguirà almeno fino a dopo Ferragosto, con temperature oltre i 40 gradi in molte città e picchi eccezionali registrati anche a Napoli. Domani saranno ancora 26 capoluoghi da bollino rosso. Al nord però l'AFA favorirà anche la formazione di forti temporali, mentre resta alta l'allerta incendi in diverse regioni. E infine lo sport: ancora una grande impresa per l'Italia agli europei di Parigi. Chiara Pellacani ha conquistato il suo quinto oro in altrettante gare, vincendo insieme a Elisa Pizzini la prova del sincro dal trampolino da 3 metri. Un europeo da protagonista assoluta per la tuffatrice azzurra, che conferma il suo straordinario momento di forma. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Eccoci, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day con me, Adriana Paratore.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

0: Amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Jerry Halliwell, che è arrivata alla bellezza di 54 anni. Lei è nata il 6 agosto del 1972. Grazie a un annuncio su un giornale, lei partecipò a un'audizione per formare una girl band e fu così che si ritrovò unita a Melanie C, Melanie B, Emma Bunton e Victoria Beckham, formando le Spice Girl. Dopodiché si ruppe le scatole e decise di lasciare il gruppo e cominciare la carriera solista, anche con un certo successo. Tra le sue canzoni più famose ricordiamo It's Raining Men. Dunque, Jerry Halliwell oggi compie 54 anni, le facciamo tanti auguri di buon compleanno.
1: The Biggie Duets, Jazzy Fizzle,
2: Jaggedy Edge,
1: Biggie Smalls,
2: Ladies and Gentlemen.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

6 agosto del 1997, quando durante un concerto degli U2 il gigantesco limone da cui gli U2 sarebbero dovuti emergere sul palco non si apre durante un concerto a Oslo, e questa cosa scatenerà il panico. Accadeva il 6 agosto del 1997.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: the track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Friuli Venezia Giulia chiusa la statale 252 di Palmanova dalle 21 alle 6 tra Palmanova e Visco nelle due direzioni. In Veneto chiusa dalle 22 alle 6 la 27 Venezia Belluno tra Belluno e Fadalto in direzione Venezia. Dalle 23 alle 6 invece chiusa la 13 Bologna Padova tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. In Lombardia chiusa la 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Dalle 21 alle 5 chiusa la A8 Milano Varese tra Castrolno e Solbiate Arno verso Varese. Su questa autostrada dalle 22 alle 5 chi proviene da Varese dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Castellanza. Chiusa la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga dalle 22 alle 6 tra Monza e Desio in direzione del confine con la Svizzera. Dalle 22 alle 5 chiusa la tangenziale est di Milano tra Linate, Viale Forlanini e Cam in direzione dell'Autosole. Chiusa la tangenziale nord di Milano sempre dalle 22 alle 5 tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo nord verso la tangenziale est. Tra Piemonte e Liguria chiusa la 26 Genova Gravellona Toce tra Rona e Gravellona Toce dalle 22 alle 6 in direzione nord. In Liguria sulla 7 Milano Genova chiuso dalle 22 alle 6 il tratto compreso tra Busalle e Bolzaneto verso Genova dalla mezzanotte alle 6. Questa autostrada è chiusa anche tra il bivio con la 10 dei Fiori e Genova Ovest sempre in direzione Genova. Chiusa la 10 Genova Ventimiglia dalle 22 alle 5:30 tra Genova Aeroporto e Genova Prandi direzione Ventimiglia, mentre dalla mezzanotte alle 6, sempre in A10, è chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la 26 dei Trafori verso Genova. Chiusa anche la 26 dei Trafori tra il bivio con la 10 dei Fiori e Ovada dalle 22 alle 6 verso Alessandria. Dalle 23 alle 6 chiusa la 12 Genova Rosignano tra Chiavari e Lavagna verso Rosignano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri. Yeah!

Ancora buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL, la radio che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito che vi permette di ascoltarci anche in streaming rbl.it.

La musica protagonista del nostro appuntamento insieme, parliamo di Joliet, che qualche giorno fa, mentre era in spiaggia, è stato avvicinato da alcuni ragazzini che gli hanno chiesto un selfie. Lui gliel'ha rifiutato, ma attenzione, perché ha fatto molto di meglio e tra poco ve ne parlo. State là.

0: questo mercoledì sera. Disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra, in piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

Allora parliamo di questa cosa di Joliet che io ho trovato molto carina, perché lui era sceso in spiaggia ed è stato fermato da alcuni ragazzini che volevano farsi il selfie con lui, e lui gli ha detto: ma perché dobbiamo farci il selfie? Dai, venite qua sul lettino che ci facciamo una chiacchierata. Così ha passato un bel po' di tempo con questi ragazzini che erano felicissimi, e questo non ha impedito comunque alle mamme di fare delle foto e dei video e metterli su TikTok, elogiando la grande disponibilità che ha avuto Joliet nei confronti di questi ragazzini, ai quali ha fatto un bellissimo

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Una buona serata dalla redazione. Apriamo con l'estero. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Una petroliera ha segnalato esplosioni nello stretto di Hormuz mentre proseguono i contatti tra Iran e Oman per un accordo sulla riapertura del corridoio marittimo strategico per il commercio mondiale di petrolio. Sul fronte diplomatico, Teheran ribadisce di negoziare solo con l'Oman, mentre dagli Stati Uniti il vicepresidente J.D. Vance conferma che il dialogo con l'Iran resta aperto, pur definendolo complesso. Veniamo in Italia con la cronaca. Smantellata dalla Polizia di Stato una rete internazionale di trafficanti di migranti. L'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari ha portato all'esecuzione di numerosi provvedimenti nei confronti di persone accusate di organizzare viaggi clandestini dal Nord Africa verso le coste italiane. L'indagine ha ricostruito un'organizzazione attiva su scala internazionale, impegnata nella gestione degli sbarchi e del traffico di esseri umani. Ed è diventato legge il decreto giustizia migranti approvato in via definitiva dalla Camera. Il provvedimento introduce nuove norme sull'ordinamento giudiziario e sulla professione forense, con modifiche all'esame di Stato per gli avvocati, e recepisce le direttive europee in materia di immigrazione, rafforzando le procedure di asilo, i controlli alle frontiere e i rimpatri degli stranieri irregolari. E l'Italia rende omaggio a Francesco Guccini, scomparso all'età di 86 anni. Alla Camera dei Deputati è stato osservato un lungo applauso e annunciata una commemorazione ufficiale per il prossimo settembre. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della politica e della cultura. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un poeta, un musicista e un intellettuale, le cui canzoni hanno raccontato l'impegno civile, la giustizia e l'uguaglianza, esprimendo vicinanza ai familiari. Infine lo sport. Tennis, prosegue il cammino di Luciano Darderi al Master 1000 di Montreal. L'azzurro, testa di serie numero 19, ha conquistato gli ottavi di finale superando in rimonta il cinese Shang Yuncheng con il punteggio di 4-6-6-1-6-4. Il match, iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia, ha visto Darderi reagire dopo un avvio difficile, imponendosi nei due set decisivi. Questa è l'ultima notizia.

della radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

arrivati all'appuntamento con le idee per alcune ricettine da portare in spiaggia, da mangiare sotto l'ombrellone. Oggi insalata di ceci mediterranea. Gli ingredienti sono ceci lessati, pomodorini, cetriolo, olive, basilico, olio e limone. Mischiate il tutto ed è fatto.

0: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
6: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
6: Sei su RVL La Radio.

0: questo mercoledì sera. Disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: amici, per una vacanza alternativa, per chiunque volesse, che ne so, quest'anno farsi una vacanza in città, semplicemente andando a visitare musei, andando a fare serate culturali, ad esempio con il cinema all'aperto, ho trovato le rassegne cinematografiche delle, diciamo, le migliori in tutta Italia, e ho notato che il cinema sotto le stelle, che è un po' ovunque, ha un nutrito calendario soprattutto a Roma, Milano e Bologna, e quindi vi dico qual è la programmazione di questo weekend per chiunque di voi volesse farsi un viaggetto last minute. Oggi ci concentriamo su Roma, state là.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, ti rovini, sei severo quando faccio tirocini. Io sono

0: www.letteralibrerie.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Una buona serata dalla redazione, apriamo con l'estero. Resta alta la tensione in Medio Oriente, una petroliera ha segnalato esplosioni nello stretto di Hormuz mentre proseguono i contatti tra Iran e Oman per un accordo sulla riapertura del corridoio marittimo strategico per il commercio mondiale di petrolio. Sul fronte diplomatico Teheran ribadisce di negoziare solo con l'Oman, mentre dagli Stati Uniti il vicepresidente J.D. Vance conferma che il dialogo con l'Iran resta aperto pur definendolo complesso. Veniamo in Italia con la cronaca. Smantellata dalla Polizia di Stato una rete internazionale di trafficanti di migranti, l'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari ha portato all'esecuzione di numerosi provvedimenti nei confronti di persone accusate di organizzare i viaggi clandestini dal Nord Africa verso le coste italiane. L'indagine ha ricostruito un'organizzazione attiva su scala internazionale, impegnata nella gestione degli sbarchi e del traffico di esseri umani. Ed è diventato legge il decreto giustizia migranti approvato in via definitiva dalla Camera. Il provvedimento introduce nuove norme sull'ordinamento giudiziario e sulla professione forense, con modifiche all'esame di Stato per gli avvocati, e recepisce le direttive europee in materia di immigrazione, rafforzando le procedure di asilo, i controlli alle frontiere e i rimpatri degli stranieri irregolari. E l'Italia rende omaggio a Francesco Guccini, scomparso all'età di 86 anni. Alla Camera dei Deputati è stato osservato un lungo applauso e annunciata una commemorazione ufficiale per il prossimo settembre. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della politica e della cultura. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un poeta, un musicista e un intellettuale, le cui canzoni hanno raccontato l'impegno civile, la giustizia e l'uguaglianza, esprimendo vicinanza ai familiari. Infine lo sport, tennis, prosegue il cammino di Luciano Darderi al Master 1000 di Montreal. L'azzurro, testa di serie numero 19, ha conquistato gli ottavi di finale superando in rimonta il cinese Shang Yuncheng con il punteggio di 4-6-6-1-6-4. Il match, iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia, ha visto Darderi reagire dopo un avvio difficile, imponendosi nei due set decisivi. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo
2: di santa ragione.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

domani, venerdì 7 agosto, a Roma c'è La famiglia Passaguai di Aldo Fabrizi, pensate, film storico del 1951, mentre sabato c'è Roman Holiday, Vacanze romane di William Wyler, Stati Uniti, 1953, e domenica c'è Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto di Lina Wertmüller, Italia, 1974. Quindi questa la programmazione di questo weekend a Roma, qualora foste interessati. Domani ci

0: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

buona serata amici, questo è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
1: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook Il Coinquilino di M. Per recuperare il suo pantalone rimasto bloccato in lavatrice a causa del blocco momentaneo del tasto di apertura della stessa, la coinquilina di M ha pensato bene di diveltere completamente lo blocco. Come se non bastasse, attribuito la responsabilità dell'atto al nostro amabile portinaio pakistano che l'aveva solo aiutata prestandole i suoi attrezzi. Ora la CDM è scomparsa insieme ai 40 euro che mi doveva per le bollette di internet a me intestate. Oggi prego perché il Signore nella sua infinita misericordia me la faccia trovare sotto casa. Uscito per comprare la carta igienica, il coinquilino di M acquista un rotolone da cucina e decide di tagliarlo a metà. Dopo una serata piuttosto accesa, il mio coinquilino di M, ingegnere alcolista, rincasa con un segnale stradale trovato in giro. Passato un po' di tempo e raccattando altro materiale di fortuna, decide di farci un tavolino da salotto, un documento di Daniele. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso si ritorna alla musica.

0: Adriana Paratore qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, con l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sul Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso le scelte del suo governo durante la pandemia, definendo la commissione un plotone d'esecuzione nei suoi confronti e ribadendo di non aver mai commesso illeciti. Conte ha inoltre annunciato di aver consegnato alla Procura di Roma un verbale anonimo relativo alla vicenda delle forniture di mascherine. Negli Stati Uniti, invece, Anthony Fauci, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso, l'infettivologo responsabile del piano americano contro il Covid-19, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia. Restiamo all'estero perché sale ad almeno 58 morti il bilancio dell'attacco dei ribelli Houthi contro le forze governative nello Yemen. I raid hanno colpito basi militari nelle province di Marib e Adramaut, causando anche decine di feriti. Il governo yemenita ha promesso una risposta, mentre gli Houthi hanno rivendicato l'azione definendola una rappresaglia contro il rafforzamento delle truppe sostenute dall'Arabia Saudita. In Italia, con la cronaca, a Crema, in provincia di Cremona, una 43enne è stata accoltellata in strada e trasportata in ospedale. Non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno fermato un giovane e sono in corso gli accertamenti per chiarire movente e dinamica dell'aggressione. Mentre a Jesolo è morto il 17enne di Trento, rimasto gravemente ferito dopo un tuffo da un pontile. In Trentino Alto Adige, una 14enne cieca ha perso la vita precipitando durante un'escursione in montagna sulla Temarra. Voltiamo pagina. Addio ad 86 anni a Francesco Guccini. Il cantautore si è spento questa mattina nella sua casa di Pavana, circondato dai suoi affetti nel rispetto della sua volontà. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della politica e della cultura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un poeta, un musicista e un intellettuale, le cui canzoni hanno raccontato l'impegno civile, la giustizia e l'uguaglianza, esprimendo vicinanza ai familiari. E infine lo sport. Iniziamo dal tennis. Al Master 1000 di Montreal, Luciano Darderi vola agli ottavi di finale dopo aver battuto in rimonta il cinese Shang Yuncheng con il punteggio di 4-6-6-1-6-4. Agli Europei di Parigi invece continua lo straordinario dominio di Chiara Pellacani, che conquista il suo quinto oro in 5 gare, vincendo con Elisa Pizzini la prova del sincro dal trampolino da 3 metri. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te li suoniamo di santa ragione.
5: Let's go!
6: Daniel's Jack
5: presents
6: Retape.
7: Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations.
8: Mixed and selected by

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
8: Tape.

0: sopportare un delinquente.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Friuli Venezia Giulia chiusa la statale 252 di Palmanova dalle 21 alle 6 tra Palmanova e Visco nelle due direzioni. In Veneto chiusa dalle 22 alle 6 la 27 Venezia Belluno tra Belluno e Fadalto in direzione Venezia. Dalle 23 alle 6 invece chiusa la 13 Bologna Padova tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. In Lombardia chiusa la 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Dalle 21 alle 5 chiusa la A8 Milano Varese tra Castronno e Solbiate Arno verso Varese. Su questa autostrada dalle 22 alle 5 chi proviene da Varese dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Castellanza. Chiusa la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga dalle 22 alle 6 tra Monza e Desio in direzione del confine con la Svizzera. Dalle 22 alle 5 chiusa la tangenziale est di Milano tra Linate, Viale Forlanini e Cam in direzione dell'Autosole. Chiusa la tangenziale nord di Milano sempre dalle 22 alle 5 tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo nord verso la tangenziale est. Tra Piemonte e Liguria chiusa la 26 Genova Gravellona Toce tra Rona e Gravellona Toce dalle 22 alle 6 in direzione nord. In Liguria sulla 7 Milano Genova chiuso dalle 22 alle 6 il tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto verso Genova. Dalla mezzanotte alle 6 questa autostrada è chiusa anche tra il bivio con la 10 dei Fiori e Genova Ovest sempre in direzione Genova. Chiusa la 10 Genova Ventimiglia dalle 22 alle 5:30 tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione Ventimiglia, mentre dalla mezzanotte alle 6 sempre in A10 è chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la 20